0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Večerní jízda.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Sì, signora.